Viderunt te acque Deus, per mare deduxisti populum tuum. Alleluia. Voce mea.

0: Tuae Deus, per mare deduxisti populum Tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia. Exul

Eccomi su corpus sanus Dominus Jesu fiat nobis in vitam aeternam. Domine Jesu Christi, Figlio di Dio, sanctate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuum dominificasti.